Hallelujah. For se yada na sisi odi yangua ache yeti asite che mada ya bodi mu moje di mu fusane aye kan ye ka ati asifon program yi e revival prayer time ena wuti nyamia sofo akesie ewo fidue mu.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadi so. Me sia ma. Me mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise so. E di sia me.